bene, ma mi ne a tua bene, ma univa. A mi dia e dei, e la cobani sei. A se me un rumi nami fan cram. Oh, e ne